Ne kar ki to sabi. Sharati shiro rasti. Na kar ki to sabi. Sharati shiro.